ni nyanko po e friend no wo bo ni di friend no wo friend mani monyam wo friend mani mguasia e omu se otai eni amani eni o how e ka Kristo sumo ho nenso empire wa di se obedi

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na eko. Training service and fitness nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di sia me. Monday